0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Esther Roletto. Donald Trump ha aperto le celebrazioni per il 4 luglio a Mount Rushmore in South Dakota. Nel suo discorso pronunciato sotto la montagna con i volti scolpiti di quattro predecessori è tornato a ripetere che l'identità americana è sotto attacco e che gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Nelle prossime ore il comizio al National Mall di Washington. Migliaia di persone in lutto a Teheran per i funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso in un attacco congiunto di Stati Uniti e Israele. Portano striscioni rossi, simbolo associato alle richieste di vendetta contro chi ne ha causato la morte a fine febbraio. Le cerimonie funebri dureranno 6 giorni, incertezza sulla partecipazione del figlio Mojtaba. È rientrato in Vaticano Leone XIV dopo la visita a Lampedusa nell'isola degli sbarchi. I migranti morti in mare per decisioni prese o mancate, ha ammonito il Papa, che ha pregato davanti alle loro tombe, denunciando l'indifferenza. Compito dell'Europa per Prevost, quello di varare un piano di soccorsi. L'ex campione di scherma Aldo Montano, ricoverato per shock anafilattico all'ospedale Santo Spirito di Roma. Avevo avvisato il ristorante di essere allergico alla caseina. Non è un capriccio, non è una moda alimentare, non è un'intolleranza, ha sottolineato, è una reazione avversa potenzialmente mortale. È in pericolo di vita il 55enne accoltellato alle spalle in strada a Milano da uno sconosciuto questa mattina alle 7:30. L'aggressore, un 22enne di origini gambiane, lo ha colpito con 20 fendenti. È stato bloccato dai clienti di un bar in zona San Siro. Mondiale di calcio a Houston, il via a Canada-Marocco, primo ottavo di finale. Dalle 23 a Filadelfia andrà in scena Paraguay-Francia. Formula 1, Kimi Antonelli conquista la pole position del Gran Premio d'Inghilterra che si corre domani. Ha preceduto le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Tennis, Wimbledon, Cobolli batte Khachanov in 5-7 e passa agli ottavi come Jasmine Paolini, che ha sconfitto Sakkari. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Scontri grevi dopo il derby giallo rossi sugli schermi, scollatura rosa shocking che ti mette sull'attenti. Il tuo amico finto friendly mette solo finte fendi. Alessietto che finaccia ha preso a carci dietro al bel.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist.
1: Sognavo per noi una vita come tante.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buonasera da Esther Roletto. Donald Trump ha aperto le celebrazioni per il 4 luglio a Mount Rushmore in South Dakota. Nel suo discorso pronunciato sotto la montagna con i volti scolpiti di quattro predecessori è tornato a ripetere che l'identità americana è sotto attacco e che gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Nelle prossime ore il comizio al National Mall di Washington. Migliaia di persone in lutto a Teheran per i funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso in un attacco congiunto di Stati Uniti e Israele. Portano striscioni rossi, simbolo associato alle richieste di vendetta contro chi ne ha causato la morte a fine febbraio. Le cerimonie funebri dureranno 6 giorni, incertezza sulla partecipazione del figlio Mojtaba. È rientrato in Vaticano Leone XIV dopo la visita a Lampedusa nell'isola degli sbarchi. I migranti morti in mare per decisioni prese o mancate, ha ammonito il Papa, che ha pregato davanti alle loro tombe, denunciando l'indifferenza. Compito dell'Europa per Prevost, quello di varare un piano di soccorsi. L'ex campione di scherma Aldo Montano, ricoverato per shock anafilattico all'ospedale Santo Spirito di Roma. Avevo avvisato il ristorante di essere allergico alla caseina. Non è un capriccio, non è una moda alimentare, non è un'intolleranza, ha sottolineato. È una reazione avversa potenzialmente mortale. È in pericolo di vita il 55enne accoltellato alle spalle in strada a Milano da uno sconosciuto questa mattina alle 7:30. L'aggressore, un 22enne di origini gambiane, lo ha colpito con 20 fendenti. È stato bloccato dai clienti di un bar in zona San Siro. Mondiale di calcio a Houston, il via a Canada-Marocco, primo ottavo di finale. Dalle 23 a Filadelfia andrà in scena Paraguay-Francia. Formula 1, Kimi Antonelli conquista la pole position del Gran Premio d'Inghilterra che si corre domani. Ha preceduto le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Tennis, Wimbledon, Cobolli batte Kachanov in 5-7 e passa agli ottavi come Jasmine Paolini, che ha sconfitto Sakkari. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. O te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere,

0: appesi in aria come due altalene.
1: Radio Norba!
2: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!

0: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Buonasera da Esther Roletto. Donald Trump ha aperto le celebrazioni per il 4 luglio a Mount Rushmore in South Dakota. Nel suo discorso pronunciato sotto la montagna con i volti scolpiti di quattro predecessori è tornato a ripetere che l'identità americana è sotto attacco e che gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Nelle prossime ore il comizio al National Mall di Washington. Migliaia di persone in lutto a Teheran per i funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso in un attacco congiunto di Stati Uniti e Israele. Portano striscioni rossi, simbolo associato alle richieste di vendetta contro chi ne ha causato la morte a fine febbraio. Le cerimonie funebri dureranno 6 giorni, incertezza sulla partecipazione del figlio Mojtaba. È rientrato in Vaticano Leone XIV dopo la visita a Lampedusa nell'isola degli sbarchi. I migranti morti in mare per decisioni prese o mancate, ha ammonito il Papa, che ha pregato davanti alle loro tombe, denunciando l'indifferenza. Compito dell'Europa per Prevost, quello di varare un piano di soccorsi. L'ex campione di scherma Aldo Montano, ricoverato per shock anafilattico all'ospedale Santo Spirito di Roma. Avevo avvisato il ristorante di essere allergico alla caseina. Non è un capriccio, non è una moda alimentare, non è un'intolleranza, ha sottolineato, è una reazione avversa potenzialmente mortale. È in pericolo di vita il 55enne accoltellato alle spalle in strada a Milano da uno sconosciuto questa mattina alle 7:30. L'aggressore, un 22enne di origini gambiane, lo ha colpito con 20 fendenti. È stato bloccato dai clienti di un bar in zona San Siro. Mondiale di calcio a Houston, il via a Canada-Marocco, primo ottavo di finale. Dalle 23 a Filadelfia andrà in scena Paraguay-Francia. Formula 1, Kimi Antonelli conquista la pole position del Gran Premio d'Inghilterra che si corre domani. Ha preceduto le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Tennis, Wimbledon, Cobolli batte Khachanov in 5-7 e passa agli ottavi come Jasmine Paolini, che ha sconfitto Sakkari. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima tranne noi due.

Radio Norba, nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, batte.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Esther Roletto. Donald Trump ha aperto le celebrazioni per il 4 luglio a Mount Rushmore in South Dakota. Nel suo discorso pronunciato sotto la montagna con i volti scolpiti di quattro predecessori è tornato a ripetere che l'identità americana è sotto attacco e che gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Nelle prossime ore il comizio al National Mall di Washington. Migliaia di persone in lutto a Teheran per i funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso in un attacco congiunto di Stati Uniti e Israele. Portano striscioni rossi, simbolo associato alle richieste di vendetta contro chi ne ha causato la morte a fine febbraio. Le cerimonie funebri dureranno 6 giorni. Incertezza sulla partecipazione del figlio Mojtaba. È rientrato in Vaticano Leone XIV dopo la visita a Lampedusa nell'isola degli sbarchi. I migranti morti in mare per decisioni prese o mancate, ha ammonito il Papa, che ha pregato davanti alle loro tombe, denunciando l'indifferenza. Compito dell'Europa per Prevost, quello di varare un piano di soccorsi. L'ex campione di scherma Aldo Montano, ricoverato per shock anafilattico all'ospedale Santo Spirito di Roma. Avevo avvisato il ristorante di essere allergico alla caseina. Non è un capriccio, non è una moda alimentare, non è un'intolleranza, ha sottolineato. È una reazione avversa potenzialmente mortale. È in pericolo di vita il 55enne accoltellato alle spalle in strada a Milano da uno sconosciuto questa mattina alle 7:30. L'aggressore, un 22enne di origini gambiane, lo ha colpito con 20 fendenti. È stato bloccato dai clienti di un bar in zona San Siro. Mondiale di calcio a Houston, il via a Canada-Marocco, primo ottavo di finale. Dalle 23 a Filadelfia andrà in scena Paraguay-Francia. Formula 1, Kimi Antonelli conquista la pole position del Gran Premio d'Inghilterra che si corre domani. Ha preceduto le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Tennis, Wimbledon, Cobolli batte Khachanov in 5-7 e passa agli ottavi come Jasmine Paolini, che ha sconfitto Sakkari. Queste le breaking news di TGCOM 24.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese

0: Radio Norba Battiti. Battiti Live Playlist.
1: Se non lascio futuro, sono passato per niente.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti! Radio Norpa!

bene, stavo male. Stavo bene, stavo male, stavo peggio. Stiamo insieme, stiamo lontani. O stiamo insieme, stiamo lontani. Nel mio quartiere siamo. Stavo bene, stavo male, stavo peggio.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Esther Oletto. Donald Trump ha aperto le celebrazioni per il 4 luglio a Mount Rushmore in South Dakota. Nel suo discorso pronunciato sotto la montagna con i volti scolpiti di quattro predecessori è tornato a ripetere che l'identità americana è sotto attacco e che gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Nelle prossime ore il comizio al National Mall di Washington. Migliaia di persone in lutto a Teheran per i funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso in un attacco congiunto di Stati Uniti e Israele. Portano striscioni rossi, simbolo associato alle richieste di vendetta contro chi ne ha causato la morte a fine febbraio. Le cerimonie funebri dureranno 6 giorni. Incertezza sulla partecipazione del figlio Mojtaba. È rientrato in Vaticano Leone XIV dopo la visita a Lampedusa nell'isola degli sbarchi. I migranti morti in mare per decisioni prese o mancate, ha ammonito il Papa, che ha pregato davanti alle loro tombe, denunciando l'indifferenza. Compito dell'Europa per Prevost, quello di varare un piano di soccorsi. L'ex campione di scherma Aldo Montano, ricoverato per shock anafilattico all'ospedale Santo Spirito di Roma. Avevo avvisato il ristorante di essere allergico alla caseina. Non è un capriccio, non è una moda alimentare, non è un'intolleranza, ha sottolineato, è una reazione avversa potenzialmente mortale. È in pericolo di vita il 55enne accoltellato alle spalle in strada a Milano da uno sconosciuto questa mattina alle 7:30. L'aggressore, un 22enne di origini gambiane, lo ha colpito con 20 fendenti. È stato bloccato dai clienti di un bar in zona San Siro. Mondiale di calcio a Houston, il via a Canada-Marocco, primo ottavo di finale. Dalle 23 a Filadelfia andrà in scena Paraguay-Francia. Formula 1, Kimi Antonelli conquista la pole position del Gran Premio d'Inghilterra che si corre domani. Ha preceduto le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Tennis e Wimbledon, Cobolli batte Khachanov in 5-7 e passa agli ottavi come Jasmine Paolini, che ha sconfitto Sakkari. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Avevamo parlato due

curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta.

0: Niente sangue, e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Radio Norba!
2: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!

trovarsi. Battiti Live Playlist. Radio Nova.

0: Dico, non sia questione di fiducia e di creatività.
1: Radio Norba!
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, Bad.

0: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: sempre detto è lei, di meno non accetterei, non credo il problema sia lei, non credo che esista lei, ma è uno che ho detto è lei, di meno non accetterei, non credo il problema sia lei, non credo che sia un problema,
1: no,
0: non credo sarà un problema,
1: oh no,
0: non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema, non credo che esista.
2: Radio Norba,
3: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Siamo più ricchi e forti che mai. Negli Stati Uniti i comunisti non hanno alcuna possibilità, non li vogliamo. È tornato a ripeterlo Donald Trump nel suo intervento al National Mall di Washington per le celebrazioni del 250esimo anniversario dell'indipendenza del paese. Discorso che era stato ritardato per l'allerta meteo. Asse diplomatico per l'Ucraina in vista del vertice NATO in Turchia. Donald Trump ha sentito prima Zelensky e poi Putin. Il presidente americano si è di nuovo offerto di aiutare a trovare una soluzione alla guerra. Nella notte diversi raid russi su Zaporizhia. I funerali della guida suprema Ali Khamenei cominciati a Teheran e che dureranno 6 giorni. Centinaia di migliaia di persone stanno rendendo omaggio alla salma. I Pasdaran hanno invocato la vendetta divina contro Stati Uniti e Israele. È in pericolo di vita il 55enne accoltellato alle spalle in strada a Milano da uno sconosciuto ieri mattina alle 7:30. L'aggressore, un 22enne di origini gambiane, lo ha colpito con 20 fendenti ed è stato bloccato dai clienti di un bar in zona San Siro. Si è tuffato in mare, ha salvato i figli gemelli di 8 anni in balia delle onde a Otranto, poi è morto per un malore. Fatale potrebbe essere stato lo sforzo cui l'uomo, 54 anni, si era sottoposto. Era funzionario amministrativo del CNR a Lecce. Mondiale di calcio, la Francia batte il Paraguay 1-0 grazie ad un rigore trasformato da Mbappé al 70esimo e accede ai quarti dove affronterà il Marocco che ha travolto il Canada 3-0. Tennis, a Wimbledon avanzano Coboli e Jasmine Paolini e la coppia Bolelli-Vavassori, fuori Sonego e Berrettini. Oggi Sinner contro il giapponese Mochizuki. In Formula 1 pole di Kimi Antonelli che nel pomeriggio sul circuito di Silverstone scatterà davanti alle Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Queste le breaking news di TGCOM 24.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare,

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
2: Buongiorno da Ester Oletto. Siamo più ricchi e forti che mai. Negli Stati Uniti i comunisti non hanno alcuna possibilità, non li vogliamo. È tornato a ripeterlo Donald Trump nel suo intervento al National Mall di Washington per le celebrazioni del 250esimo anniversario dell'indipendenza del paese. Discorso che era stato ritardato per l'allerta meteo. Asse diplomatico per l'Ucraina in vista del vertice NATO in Turchia. Donald Trump ha sentito prima Zelensky e poi Putin. Il presidente americano si è di nuovo offerto di aiutare a trovare una soluzione alla guerra. Nella notte diversi raid russi su Zaporizhia. I funerali della guida suprema Ali Khamenei cominciati a Teheran e che dureranno 6 giorni. Centinaia di migliaia di persone stanno rendendo omaggio alla salma. I Pasdaran hanno invocato la vendetta divina contro Stati Uniti e Israele. È in pericolo di vita il 55enne accoltellato alle spalle in strada a Milano da uno sconosciuto ieri mattina alle 7:30. L'aggressore, un 22enne di origini gambiane, lo ha colpito con 20 fendenti ed è stato bloccato dai clienti di un bar in zona San Siro. Si è tuffato in mare, ha salvato i figli gemelli di 8 anni in balia delle onde a Otranto, poi è morto per un malore. Fatale potrebbe essere stato lo sforzo cui l'uomo, 54 anni, si era sottoposto. Era funzionario amministrativo del CNR a Lecce. Mondiale di calcio, la Francia batte il Paraguay 1-0 grazie ad un rigore trasformato da Mbappé al 70esimo e accede ai quarti dove affronterà il Marocco che ha travolto il Canada 3-0. Tennis a Wimbledon avanzano Coboli e Jasmin Paolini e la coppia Bolelli-Vavassori fuori Sonego e Berrettini. Oggi Sinner contro il giapponese Mochizuki. In Formula 1 pole di Kimi Antonelli che nel pomeriggio sul circuito di Silverstone scatterà davanti alle Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Questa è le Breaking News di TGCOM 24.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
2: Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei tu.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Stanotte è per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Esther Oletto. Il discorso di Donald Trump al National Mall di Washington per le celebrazioni del 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti dopo lo stop per il maltempo. Il presidente è tornato all'attacco dei comunisti, non li vogliamo, e ha rivendicato i risultati della sua amministrazione. L'America è una nazione di vincenti. In vista del vertice NATO ad Ankara martedì e mercoledì prossimi, giro di telefonate tra Donald Trump e Zelensky e poi tra il presidente americano e Putin. Il capo della Casa Bianca si è offerto come mediatore tra i due leader per trovare una soluzione alla guerra. Nella notte intanto raid russi su Zaporizhia, blackout in Crimea causati da attacchi ucraini. A Teheran, secondo giorno della cerimonia di commiato per l'ex leader iraniano Ali Khamenei e di quattro membri della sua famiglia uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio. Migliaia di persone partecipano alle preghiere pubbliche, molti slogan di vendetta contro Washington e Tel Aviv. È accusato di tentato omicidio il 22enne di origini gambiane che ieri mattina ha colpito con 20 coltellate un 55enne davanti a un bar a Milano in zona San Siro, apparentemente senza motivo. L'uomo versa in gravi condizioni. Oggi possibili disagi per chi viaggia in aereo per uno sciopero nazionale del comparto che potrebbe ripercuotersi sull'operatività degli aeroporti, in particolare a Milano Malpensa e a Milano Linate. Mondiali di calcio, la Francia accede ai quarti grazie alla sua stella Mbappé che ha trasformato un rigore a scapito del Paraguay, 1-0 il risultato finale. I transalpini incontreranno il Marocco che ha battuto il Canada 3-0. Tennis, Wimbledon, avanzano Coboli, Jasmine Paolini e la coppia Bolelli-Vavassori, fuori Sonego e Berrettini. Nel pomeriggio Sinner opposto a Mochizuki, Formula 1 al Gran Premio d'Inghilterra Paul di Antonelli davanti alle Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Queste le Breaking News di TGCOM 24.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Il discorso di Donald Trump al National Mall di Washington per le celebrazioni del 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti dopo lo stop per il maltempo. Il presidente è tornato all'attacco dei comunisti, non li vogliamo, e ha rivendicato i risultati della sua amministrazione. L'America è una nazione di vincenti. In vista del vertice NATO ad Ankara martedì e mercoledì prossimi, giro di telefonate tra Donald Trump e Zelensky e poi tra il presidente americano e Putin. Il capo della Casa Bianca si è offerto come mediatore tra i due leader per trovare una soluzione alla guerra. Nella notte intanto raid russi su Zaporizhia, blackout in Crimea causati da attacchi ucraini. A Teheran, secondo giorno della cerimonia di commiato per l'ex leader iraniano Ali Khamenei e di quattro membri della sua famiglia uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio. Migliaia di persone partecipano alle preghiere pubbliche, molti slogan di vendetta contro Washington e Tel Aviv. È accusato di tentato omicidio il 22enne di origini gambiane che ieri mattina ha colpito con 20 coltellate un 55enne davanti a un bar a Milano in zona San Siro, apparentemente senza motivo. L'uomo versa in gravi condizioni. Oggi possibili disagi per chi viaggia in aereo per uno sciopero nazionale del comparto che potrebbe ripercuotersi sull'operatività degli aeroporti, in particolare a Milano Malpensa e a Milano Linate. Mondiali di calcio, la Francia accede ai quarti grazie alla sua stella Mbappé che ha trasformato un rigore a scapito del Paraguay, 1-0 il risultato finale. I transalpini incontreranno il Marocco che ha battuto il Canada 3-0. Tennis, Wimbledon, avanzano Coboli, Jasmin Paolini e la coppia Bolelli-Vavassori, fuori Sonego e Berrettini. Nel pomeriggio Sinner opposto a Mochizuki, Formula 1 al Gran Premio d'Inghilterra Paul di Antonelli davanti alle Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Siamo più ricchi e forti che mai. Negli Stati Uniti i comunisti non hanno alcuna possibilità, non li vogliamo. È tornato a ripeterlo Donald Trump nel suo intervento al National Mall di Washington per le celebrazioni del 250esimo anniversario dell'indipendenza del paese, discorso che era stato ritardato per l'allerta meteo. I funerali della guida suprema Ali Khamenei cominciati a Teheran e che dureranno 6 giorni. Migliaia le persone che stanno rendendo omaggio alla salma esposta nella grande moschea, con quelle dei 4 familiari uccisi nel raid israelo-americano di fine febbraio. I Pasdaran hanno invocato la vendetta divina contro Washington e Tel Aviv. La visita lampo di Leone XIV a Lampedusa. Il pontefice ha pregato al cimitero dei migranti definiti vittime di decisioni prese o mancate. Prevost ha quindi ammonito: l'Europa è chiamata ad una responsabilità epocale, deve varare un piano di soccorsi. È in pericolo di vita il 55enne accoltellato alle spalle davanti ad un bar a Milano da uno sconosciuto ieri mattina. L'aggressore, un 22enne di origini gambiane, lo ha colpito con 20 fendenti. È stato bloccato dall'anziano padre del ferito e da alcuni clienti del locale in zona San Siro. Ultimo, si prende Tor Vergata, si prende Roma con il concerto dei record, quello da 250.000 fan arrivati da tutta Italia, che lo incorona il re dei live, scippando lo scettro a Basco e i suoi 225.000 del Modena Park del 2017, il giorno che aspettavo, come il titolo che il cantautore ha dato al nuovo album. Mondiali di calcio, la Francia batte il Paraguay 1-0 grazie ad un rigore trasformato da Mbappé al 70esimo e accede ai quarti, dove affronterà il Marocco che ha travolto il Canada 3-0. Stasera alle 22 Brasile-Norvegia e nella notte Messico-Inghilterra. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!
1: Roma lo sa, che siamo fradici, distrutti e senza voce, un po' come gli ultra. Sì, lo sa, ci ha visto uscire ribaltati, stralunati dal solito.

adesso qui seduto sotto al cielo, io ti scriverò una lettera. So che non va più di moda, ma te la moda non piace. So che sei da fuori re.

0: cerco e non far finta come al solito, che tanto Roma lo sa.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Esther Oletto. Il discorso di Donald Trump al National Mall di Washington per le celebrazioni del 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti. Dopo lo stop per il maltempo, il presidente è tornato all'attacco dei comunisti, non li vogliamo, e ha rivendicato i risultati della sua amministrazione. L'America è una nazione di vincenti, siamo i più forti, i più ricchi. A Teheran, secondo giorno della cerimonia di commiato per l'ex leader iraniano Ali Khamenei e di quattro membri della sua famiglia. Uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio. Migliaia di persone partecipano alle preghiere pubbliche, molti slogan di vendetta contro Washington e Tel Aviv. Sono quasi 3.000 i morti dei terremoti che hanno devastato il Venezuela lo scorso 24 giugno, 16.592 i feriti. Secondo l'ultimo bilancio aggiornato, migliaia gli sfollati, oltre 3.300 operatori stranieri sono impegnati nelle attività di ricerca e assistenza. È accusato di tentato omicidio il 22enne di origini gambiane che ieri mattina ha colpito con 20 coltellate un 55enne davanti a un bar a Milano in zona San Siro, apparentemente senza motivo. L'uomo versa in gravi condizioni. Siamo nella storia, Ultimo trasforma la sua favola in realtà nel concerto dei record di Tor Vergata a Roma davanti a 250.000 fan che lo hanno incoronato re dei live, scippando così lo scettro a Vasco e ai suoi 225.000 del Modena Park del 2017. Mondiale di calcio, la Francia cede ai quarti grazie alla sua stella Mbappé che ha trasformato un rigore a scapito del Paraguay, 1-0 il risultato finale. I transalpini incontreranno il Marocco che ha battuto il Canada 3-0. Tennis, Wimbledon, oggi a Church Road Jannik Sinner affronterà il giapponese Shintaro Mochizuki. L'azzurro va a caccia dei quarti per il quinto anno consecutivo. Queste le breaking news di TGCOM 24.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti!

0: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!
1: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi.

0: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Buongiorno da Esther Roletto. Il discorso di Donald Trump al National Mall di Washington per le celebrazioni del 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti. Dopo lo stop per il maltempo, il presidente è tornato all'attacco dei comunisti, non li vogliamo, e ha rivendicato i risultati della sua amministrazione. L'America è una nazione di vincenti, siamo i più forti, i più ricchi. A Teheran, secondo giorno della cerimonia di commiato per l'ex leader iraniano Ali Khamenei e di quattro membri della sua famiglia. Uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio. Migliaia di persone partecipano alle preghiere pubbliche, molti slogan di vendetta contro Washington e Tel Aviv. Sono quasi 3.000 i morti dei terremoti che hanno devastato il Venezuela lo scorso 24 giugno, 16.592 i feriti. Secondo l'ultimo bilancio aggiornato, migliaia gli sfollati, oltre 3.300 operatori stranieri sono impegnati nelle attività di ricerca e assistenza. È accusato di tentato omicidio il 22enne di origini gambiane che ieri mattina ha colpito con 20 coltellate un 55enne davanti a un bar a Milano in zona San Siro, apparentemente senza motivo. L'uomo versa in gravi condizioni. Siamo nella storia, Ultimo trasforma la sua favola in realtà nel concerto dei record di Tor Vergata a Roma davanti a 250.000 fan che lo hanno incoronato re dei live, scippando così lo scettro a Vasco e ai suoi 225.000 del Modena Park del 2017. Mondiale di calcio, la Francia cede ai quarti grazie alla sua stella Mbappé che ha trasformato un rigore a scapito del Paraguay, 1-0 il risultato finale. I transalpini incontreranno il Marocco che ha battuto il Canada 3-0. Tennis, Wimbledon, oggi a Church Road Jannik Sinner affronterà il giapponese Shintaro Mochizuki. L'azzurro va a caccia dei quarti per il quinto anno consecutivo. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: La follia mi solleva, vado via da questa merda, per quanto sia una bugia, io ti sento mia. E mentre fumi, fumi i tuoi ricordi, che sono appesi sempre ai nostri sogni.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buongiorno da Esther Roletto. Il discorso di Donald Trump al National Mall di Washington per le celebrazioni del 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti. Dopo lo stop per il maltempo, il presidente è tornato all'attacco dei comunisti, non li vogliamo, e ha rivendicato i risultati della sua amministrazione. L'America è una nazione di vincenti, siamo i più forti, i più ricchi. A Teheran, secondo giorno della cerimonia di commiato per l'ex leader iraniano Ali Khamenei e di quattro membri della sua famiglia. Uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio. Migliaia di persone partecipano alle preghiere pubbliche, molti slogan di vendetta contro Washington e Tel Aviv. Sono quasi 3.000 i morti dei terremoti che hanno devastato il Venezuela lo scorso 24 giugno, 16.592 i feriti. Secondo l'ultimo bilancio aggiornato, migliaia gli sfollati, oltre 3.300 operatori stranieri sono impegnati nelle attività di ricerca e assistenza. È accusato di tentato omicidio il 22enne di origini gambiane che ieri mattina ha colpito con 20 coltellate un 55enne davanti a un bar a Milano in zona San Siro, apparentemente senza motivo. L'uomo versa in gravi condizioni. Siamo nella storia, Ultimo trasforma la sua favola in realtà nel concerto dei record di Tor Vergata a Roma davanti a 250.000 fan che lo hanno incoronato re dei live, scippando così lo scettro a Vasco e ai suoi 225.000 del Modena Park del 2017. Mondiale di calcio, la Francia cede ai quarti grazie alla sua stella Mbappé che ha trasformato un rigore a scapito del Paraguay, 1-0 il risultato finale. I transalpini incontreranno il Marocco che ha battuto il Canada 3-0. Tennis, Wimbledon, oggi a Church Road Jannik Sinner affronterà il giapponese Shintaro Mochizuki. L'azzurro va a caccia dei quarti per il quinto anno consecutivo. Queste le breaking news di TGcom 24.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: Radio Norba. Breaking news con TG Com 24.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Un uomo di 68 anni è stato ucciso accoltellato in un palazzo a Palermo, a quanto pare dopo una discussione nata per futili motivi. Ci sarebbe anche un uomo barricato in casa. I vigili del fuoco intervenuti hanno rilevato la presenza di una fuga di gas e stanno facendo evacuare lo stabile. Ci sono anche gli artificieri. Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Sono le parole shock del 22enne fermato ieri dopo che ha accoltellato alle spalle uno sconosciuto a caso con 20 fendenti in un bar nel quartiere San Siro di Milano. La vittima, 55 anni, non è più in pericolo di vita. Abbiamo annientato Iran e Venezuela, è l'alba dell'età dell'oro dell'America. Lo ha detto Trump intervenendo dal palco del National Mall di Washington. Il presidente degli Stati Uniti ha tracciato un bilancio trionfale dello Stato della Nazione, ma secondo un sondaggio di Gallup il 77% degli americani pensa che i padri fondatori oggi sarebbero delusi. A Teheran, il secondo giorno della cerimonia di commiato in memoria dell'ex leader iraniano Ali Khamenei e di quattro membri della sua famiglia, uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio. Alcuni partecipanti sventolano striscioni e scandiscono slogan che incitano a uccidere Trump e Netanyahu. La Russia minaccia la Polonia. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza, visto che ha già messo a punto sul proprio territorio la produzione di droni destinati all'Ucraina e visto che il Ministero della Difesa russo conosce gli indirizzi di tali impianti. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Peskov. Tennis, giornata di ottavi di finale a Wimbledon. Oggi torna in campo Sinner contro il giapponese Mochizuki. Il via è previsto sul campo centrale non prima delle 17:20. Tra circa mezz'ora invece il doppio misto di Sara Errani e Andrea Vavassori contro gli australiani Hunter e Polmans. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma. Ultimamente fumo ed esco, veramente poco.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio
1: Norba. Si mano non fa neuro, si non sbatte mano. Ripeti su, si fa impressione, si fa hit. Chi te l'ha scritto? Picchia soldo, faccia soldo, spenga soldo, picchia soldo, spenga soldo, faccia soldo, picchia soldo, spenga soldo, faccia soldo, picchia soldo, spenga soldo, faccia soldo.

0: Ma sono matta io.
1: Radio Norba!
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, Bat.

0: amo Scocco.
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Un uomo di 68 anni è stato ucciso a coltellate in un palazzo a Palermo, a quanto pare dopo una discussione nata per futili motivi. Ci sarebbe anche un uomo barricato in casa. I vigili del fuoco intervenuti hanno rilevato la presenza di una fuga di gas e stanno facendo evacuare lo stabile. Ci sono anche gli artificieri. Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Sono le parole shock del 22enne fermato ieri dopo che ha accoltellato alle spalle uno sconosciuto a caso con 20 fendenti in un bar nel quartiere San Siro di Milano. La vittima, 55 anni, non è più in pericolo di vita. Abbiamo annientato Iran e Venezuela, è l'alba dell'età dell'oro dell'America. L'ha detto Trump intervenendo dal palco del National Mall di Washington. Il presidente degli Stati Uniti ha tracciato un bilancio trionfale dello Stato della Nazione, ma secondo un sondaggio di Gallup il 77% degli americani pensa che i padri fondatori oggi sarebbero delusi. A Teheran, il secondo giorno della cerimonia di commiato in memoria dell'ex leader iraniano Ali Khamenei e di quattro membri della sua famiglia, uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio. Alcuni partecipanti sventolano striscioni e scandiscono slogan che incitano a uccidere Trump e Netanyahu. La Russia minaccia la Polonia. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza, visto che ha già messo a punto sul proprio territorio la produzione di droni destinati all'Ucraina e visto che il Ministero della Difesa russo conosce gli indirizzi di tali impianti. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Peskov. Tennis, giornata di ottavi di finale a Wimbledon. Oggi torna in campo Sinner contro il giapponese Mochizuki. Il via è previsto sul campo centrale non prima delle 17:20. Tra circa mezz'ora invece il doppio misto di Sara Errani e Andrea Vavassori contro gli australiani Hunter e Polmans. Questa è la breaking news di TGcom 24.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po' mi fa ridere.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
0: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Bentrovati da Virginia Giacomin. A Palermo un uomo di 53 anni è stato ucciso a coltellate in un palazzo. L'omicidio durante una lite per futili motivi. Il coinquilino di 38 anni si è barricato in casa, ha aperto il gas e ora minaccia di far esplodere lo stabile. Sul posto forze dell'ordine e soccorsi, anche gli operatori di AMG Energia sono intervenuti e hanno apposto i sigilli alla colonna montante che fornisce il gas metano. Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Sono le parole del 22enne fermato ieri dopo che ha accoltellato alle spalle uno sconosciuto con 20 fendenti in un bar nel quartiere San Siro di Milano. La vittima, 55 anni, non è più in pericolo di vita. La Russia minaccia la Polonia. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza, visto che ha già messo a punto sul proprio territorio la produzione di droni destinati all'Ucraina e visto che il Ministero della Difesa russo conosce gli indirizzi di tali impianti. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Peskov. Siamo più ricchi che mai, il comunismo è un cancro da estirpare. Così Trump dal palco del National Mall di Washington per il 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. In 40 minuti di intervento, il presidente americano ha snocciolato tutti i suoi temi classici: la minaccia della falce e martello, la difesa del diritto di portare armi, le restrizioni alla cittadinanza per gli stranieri. A Teheran, in migliaia ai funerali di Khamenei, dolore e rabbia contro Stati Uniti nella grande moschea dove sono iniziati i funerali dell'Ayatollah morto lo scorso febbraio sotto le bombe americane e di Israele. Il regime giura vendetta, la tumulazione prevista per il 9 luglio, secondo Al-Arabiya. L'11 luglio dovrebbero riprendere i negoziati tra Iran e Stati Uniti in Pakistan. Atletica a Eugene, negli States, Larissa Iapichino fa il nuovo record italiano nel salto in lungo, 7 metri e 12 centimetri, battuta di un centimetro, mamma Fiona May, 28 anni dopo il suo primato. Questa è la breaking news di TGcom 24.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga. Non c'è più telepatia.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio
1: Norpa. Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti e a volte toglie il fiato. Io non ti ho mai cercata, eppure mi hai trovato mentre precipitavo. Io non so che cosa siamo, ma so quello che sei. E tu sei quello che sono più di quanto vorrei. Si è fatto tardi ormai, e forse anche per noi. Fuori è già notte,

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. A Palermo un uomo di 53 anni è stato ucciso a coltellate in un palazzo. L'omicidio durante una lite per futili motivi. Il coinquilino di 38 anni si è barricato in casa, ha aperto il gas e ora minaccia di far esplodere lo stabile. Sul posto forze dell'ordine e soccorsi, anche gli operatori di AMG Energia sono intervenuti e hanno apposto i sigilli alla colonna montante che fornisce il gas metano. Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Sono le parole del 22enne fermato ieri dopo che ha accoltellato alle spalle uno sconosciuto con 20 fendenti in un bar nel quartiere San Siro di Milano. La vittima, 55 anni, non è più in pericolo di vita. La Russia minaccia la Polonia. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza, visto che ha già messo a punto sul proprio territorio la produzione di droni destinati all'Ucraina e visto che il Ministero della Difesa russo conosce gli indirizzi di tali impianti. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Peskov. Siamo più ricchi che mai, il comunismo è un cancro da estirpare, così Trump dal palco del National Mall di Washington per il 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. In 40 minuti di intervento il presidente americano ha snocciolato tutti i suoi temi classici: la minaccia della falce e martello, la difesa del diritto di portare armi, le restrizioni alla cittadinanza per gli stranieri. A Teheran, in migliaia ai funerali di Khamenei, dolore e rabbia contro Stati Uniti nella grande moschea dove sono iniziati i funerali dell'Ayatollah morto lo scorso febbraio sotto le bombe americane e di Israele. Il regime giura vendetta, la tumulazione è prevista per il 9 luglio, secondo Al-Arabiya. L'11 luglio dovrebbero riprendere i negoziati tra Iran e Stati Uniti in Pakistan. Atletica a Eugene, negli States, Larissa Iapichino fa il nuovo record italiano nel salto in lungo, 7 metri e 12 centimetri, battuta di un centimetro, mamma Fiona May, 28 anni dopo il suo primato. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il corpo ritrovato sulle coste libiche potrebbe appartenere a Mimmo Piepoli, il surfista di 39 anni di Erchia in provincia di Brindisi, scomparso il 1 maggio mentre faceva kitesurf a Porto Cesario in provincia di Lecce. A dare l'allarme è stato un pescatore. La salma è stata trasferita in ospedale per il riconoscimento. Il sindaco di Bari Vito Leccese ha chiesto al prefetto Cinzia Carrieri la convocazione di un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica sul fenomeno dei roghi tossici tra carbonare e ceglie. Il primo cittadino evidenzia come con le elevate temperature e i venti di maestrale i cittadini siano costretti a respirare sostanze potenzialmente nocive per la salute. Disservizi nei collegamenti con le isole Tremiti stanno mettendo seriamente in difficoltà residenti e turisti, e quanto denuncia in una nota la sindaca dell'arcipelago Annalisa Lisci. La nave Santa Lucia impiegata per la tratta registra continui problemi tecnici che causano ritardi e improvvise cancellazioni. In mattinata, precisa la sindaca, la motonave partita da Termoli è tornata indietro con 450 persone a bordo. Quei turisti, precisa, non torneranno più qui. Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

tutti i costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. La Russia minaccia la Polonia. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza, visto che ha già messo a punto sul proprio territorio la produzione di droni destinati all'Ucraina. E visto che il Ministero della Difesa russo conosce gli indirizzi di tali impianti, lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Peskov. A Teheran, milioni di persone partecipano alle preghiere funebri per il defunto leader supremo iraniano Ali Khamenei e per i 4 membri della sua famiglia uccisi in un attacco aereo israelo-americano contro il suo complesso residenziale il 28 febbraio. Sventolano bandiere rosse, simbolo di vendetta, urlati slogan come «Morte all'America e a Israele». La vera sapienza nasce dall'umiltà, mentre l'orgoglio rischia di accecare l'uomo fino a impedirgli di riconoscere la presenza di Dio nella storia. Così Papa Leone XIV ai fedeli durante l'Angelus di oggi in piazza San Pietro. Il Santo Padre si trasferisce a Castel Gandolfo fino al 27 luglio. Appena esco di prigione lo rifaccio, lo ha detto il 22enne fermato ieri dopo che ha accoltellato alle spalle uno sconosciuto in un bar a Milano. La vittima, 55 anni, non è più in pericolo di vita. A Palermo un uomo di 53 anni è stato ucciso a coltellate in un palazzo. Il coinquilino di 38 si è barricato in casa, ha aperto il gas minacciando di far esplodere lo stabile. Sempre più turisti in Italia, più 4,43% di arrivi nel primo semestre dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2025. Lo riferisce il Viminale. Le ragioni che hanno mostrato i risultati più significativi sono Calabria più 10,54%, Umbria più 9,70%, Piemonte più 9,22%. Gli ottavi di finale dei mondiali di calcio, dopo la vittoria di Francia e Marocco, questa sera in campo il Brasile contro la Norvegia alle 22, di notte il Messico contro l'Inghilterra alle 2. Formula 1, a Silverstone vince la Ferrari con Leclerc davanti a Russell ed Hamilton, 16° Antonelli per problemi alla sospensione nel finale. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. È morto Roberto Frezza, l'operaio di 53 anni originario di Apricena nel Foggiano, rimasto gravemente ferito giovedì mentre lavorava a San Fele in provincia di Potenza. La procura del capoluogo lucano ha avviato un'inchiesta sulle cause. Ancora un assalto al bancomat in provincia di Bari, accaduto ad Adelfia nella notte tra sabato e domenica. Stando alle indagini, la banda avrebbe piazzato 2 cariche di esplosivo per sradicare l'erogatore di banconote della filiale della banca di credito cooperativo di Adelfia, da quantificare il bottino. In Puglia è stato netto l'intervento del governatore Antonio De Caro, che ha invitato tutti i gestori dei lidi e bagnanti a rispettare le regole sul consumo di cibo in spiaggia, ma sentiamo la replica di un gestore.
3: Tutto si può fare con determinati limiti, cioè portare della frutta, dei succhi di frutta, delle cose così, ma evitare i tegamoni di pasta al forno, di parmigiana, che sulla spiaggia, personalmente, a me non piace.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Sì, Alia.
1: Svegli dalla notte prima,
0: con il ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma.
1: Mi rincorre, fa paura e mi tortura.
0: Pensieri ostili.
1: You can dust it off and try again.
0: Ma era solo
1: feeling.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Arrestato l'uomo che ha ucciso a coltellato un coinquilino a Palermo e poi si è barricato in casa minacciando di far saltare in aria lo stabile aprendo il gas. Si chiama Francesco Cusumano, 38 anni, la vittima invece è Francesco Sparato, 53 anni. L'omicidio al culmine di una lite, un terzo coinquilino al momento del delitto era fuori casa, vivevano in affitto. Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Sono le parole shock del 22enne fermato ieri dopo aver accoltellato alle spalle uno sconosciuto a caso con 20 fendenti in un bar nel quartiere San Siro di Milano. La vittima, 55 anni, non è più in pericolo di vita. La Russia minaccia la Polonia. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza, visto che ha già messo a punto sul proprio territorio la produzione di droni destinati all'Ucraina e il Ministero della Difesa russo conosce gli indirizzi di tali impianti. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Peskov. Siamo più ricchi che mai, il comunismo è un cancro da estirpare, così Trump dal palco del National Mall di Washington per il 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. In 40 minuti di intervento il presidente americano ha parlato della minaccia della falce e martello, la difesa del diritto di portare armi, le restrizioni alla cittadinanza per gli stranieri. A Teheran, in migliaia i funerali di Khamenei, dolore e rabbia contro gli Stati Uniti nella grande moschea, dove sono iniziati i funerali dell'Ayatollah, morto lo scorso febbraio, sotto le bombe di Stati Uniti e Israele. Il regime giura vendetta, la tumulazione è prevista per il 9 luglio, l'11 luglio dovrebbero riprendere poi i negoziati tra Iran e Stati Uniti in Pakistan. Formula 1 a Silverstone, vince la Ferrari con Leclerc davanti a Russell ed Hamilton. Sedicesimo Antonelli per problemi alla sospensione nel finale. Atletica a Eugene, negli States, Larissa Iapichino fa il nuovo record italiano nel salto in lungo, 7 metri e 12 centimetri. Battuta di un centimetro, mamma Fiona May, 28 anni dopo il suo primato. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. È morto Roberto Frezza, l'operaio di 53 anni originario di Apricena nella Foggiano, rimasto gravemente ferito giovedì mentre lavorava a San Fele in provincia di Potenza. La procura del capoluogo lucano ha avviato un'inchiesta sulle cause. Ancora un assalto al bancomat in provincia di Bari, accaduto ad Adelfia nella notte tra sabato e domenica. Stando alle indagini, la banda avrebbe piazzato due cariche di esplosivo per sradicare l'erogatore di banconote della filiale della banca di credito cooperativo di Adelfia, da quantificare il bottino. In Puglia è stato netto l'intervento del governatore Antonio De Caro, che ha invitato tutti i gestori dei lidi e bagnanti a rispettare le regole sul consumo di cibo in spiaggia, ma sentiamo la replica di un gestore.
3: Tutto si può fare con determinati limiti, cioè portare della frutta, dei succhi di frutta, delle cose così, ma evitare i tegamoni di pasta al forno, di parmigiana, che sulla spiaggia, personalmente, a me non piace.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.
4: Mi chiedo se sei sveglio

0: E no, e ridi.
1: Radio Norba.
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, Bari.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Arrestato l'uomo che ha ucciso a coltellate un coinquilino a Palermo e poi si è barricato in casa, minacciando di far saltare il palazzo aprendo il gas. Si chiama Francesco Cusumano, 38 anni. La vittima è invece Francesco Sparato, 53 anni. L'omicidio al culmine di una lite. Un terzo coinquilino al momento del delitto era fuori casa, vivevano in affitto. Trovato un corpo senza vita in acque libiche, potrebbe essere quello di Mimmo Piepoli, il 39enne di Erchi e Brindisi, scomparso lo scorso 1° maggio mentre faceva kitesurf nelle acque di Porto Cesario, nel Salentino. Il Consolato Generale d'Italia lavora sul caso. Il cadavere, con una muta, era agganciato a una tavola. La Russia minaccia la Polonia. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza, visto che ha già messo a punto sul proprio territorio la produzione di droni destinati all'Ucraina e il Ministero della Difesa russo conosce gli indirizzi di tali impianti. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Peskov. A Teheran, in migliaia ai funerali di Khamenei, dolore e rabbia contro gli Stati Uniti nella grande moschea, dove sono iniziati i funerali dell'Ayatollah morto lo scorso febbraio sotto le bombe di Stati Uniti e Israele. Il regime giura vendetta, la tumulazione prevista per il 9 luglio. L'11 luglio dovrebbero poi riprendere i negoziati tra Teheran e Washington in Pakistan. A Firenze, dalle 23 di oggi alle 4 di venerdì 10, la circolazione

0: connessione ferroviaria sarà interrotta tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella per lo smontaggio del ponte ottocentesco alpino. Nel nodo fiorentino riduzione dei treni del 50%. Diversi convogli ad alta velocità verranno deviati sulla linea tirrenica con ritardi fino a 2 ore e mezza. Lo stop sarà replicato tra il 26 e il 30 luglio. Formula 1 a Silverstone, vince la Ferrari di Leclerc davanti a Russell ed Hamilton. Sedicesimo Antonelli per problemi alla sospensione nel finale. Tennis, Sinner scende in campo contro il giapponese Shintaro Mochizuki. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. È morto Roberto Frezza, l'operaio di 53 anni originario di Apricena nel Foggiano, rimasto gravemente ferito giovedì mentre lavorava a San Fele in provincia di Potenza. La procura del capoluogo lucano ha avviato un'inchiesta sulle cause. Ancora un assalto al bancomat in provincia di Bari, accaduto ad Adelphia nella notte tra sabato e domenica. Stando alle indagini, la banda avrebbe piazzato 2 cariche di esplosivo per sradicare l'erogatore di banconote della filiale della banca di credito cooperativo di Adelphia, da quantificare il bottino. In Puglia è stato netto l'intervento del governatore Antonio De Caro, che ha invitato tutti i gestori dei lidi e bagnanti a rispettare le regole sul consumo di cibo in spiaggia, ma sentiamo la replica di un gestore.
3: Tutto si può fare con determinati limiti, cioè portare della frutta, delle succhi di frutta, delle cose così, ma evitare i tegamoni di pasta al forno, di parmigiana, che sulla spiaggia personalmente a me non piace.
2: Ed è tutto.
1: Radio Norba News.

0: ci si ammazza e il tempo vola. Lo sappiamo entrambi, è un'altra storia.
1: Battiti Live Playlist.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Arrestato l'uomo che ha ucciso a coltellate un coinquilino a Palermo e poi si è barricato in casa, minacciando di far saltare il palazzo aprendo il gas. Si chiama Francesco Cusumano, 38 anni. La vittima è invece Francesco Sparato, 53 anni. L'omicidio al culmine di una lite. Un terzo coinquilino al momento del delitto era fuori casa, vivevano in affitto. Trovato un corpo senza vita in acque libiche, potrebbe essere quello di Mimmo Piepoli, il 39enne di Erchi e Brindisi, scomparso lo scorso 1° maggio mentre faceva kitesurf nelle acque di Porto Cesario, nel Salentino. Il Consolato Generale d'Italia lavora sul caso. Il cadavere, con una muta, era agganciato a una tavola. La Russia minaccia la Polonia. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza, visto che ha già messo a punto sul proprio territorio la produzione di droni destinati all'Ucraina e il Ministero della Difesa russo conosce gli indirizzi di tali impianti. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Peskov. A Teheran, in migliaia ai funerali di Khamenei, dolore e rabbia contro gli Stati Uniti nella grande moschea, dove sono iniziati i funerali dell'Ayatollah morto lo scorso febbraio sotto le bombe di Stati Uniti e Israele. Il regime giura vendetta, la tumulazione prevista per il 9 luglio. L'11 luglio dovrebbero poi riprendere i negoziati tra Teheran e Washington in Pakistan. A Firenze, dalle 23 di oggi alle 4 di venerdì 10, la circolazione ferroviaria sarà interrotta tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella per lo smontaggio del ponte ottocentesco alpino. Nel nodo fiorentino, riduzione dei treni del 50%. Diversi convogli ad alta velocità verranno deviati sulla linea tirrenica con ritardi fino a 2 ore e mezza. Lo stop sarà replicato tra il 26 e il 30 luglio. Formula 1 a Silverstone, vince la Ferrari di Leclerc davanti a Russell ed Hamilton. 16° Antonelli per problemi alla sospensione nel finale. Tennis, Sinner scende in campo contro il giapponese Shintaro Mochizuki. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. È morto Roberto Frezza, l'operaio di 53 anni originario di Apricena nella Foggiano, rimasto gravemente ferito giovedì mentre lavorava a San Fele in provincia di Potenza. La procura del capoluogo lucano ha avviato un'inchiesta sulle cause. Ancora un assalto al bancomat in provincia di Bari, accaduto ad Adelfia nella notte tra sabato e domenica. Stando alle indagini, la banda avrebbe piazzato 2 cariche di esplosivo per sradicare l'erogatore di banconote della filiale della banca di credito cooperativo di Adelfia, da quantificare il bottino. In Puglia è stato netto l'intervento del governatore Antonio De Carlo, che ha invitato tutti i gestori dei lidi e bagnanti a rispettare le regole sul consumo di cibo in spiaggia, ma sentiamo la replica di un gestore.
3: Tutto si può fare con determinati limiti, cioè portare della frutta, dei succhi di frutta, delle cose così, ma evitare i tegamoni di pasta al forno, di parmigiana, che sulla spiaggia personalmente a me non piace.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba! Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Your is not available.

volte ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato con le

0: dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore. Radio Norba.
1: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Arrestato l'uomo che ha ucciso a coltellate un coinquilino a Palermo e poi si è barricato in casa, minacciando di far saltare il palazzo aprendo il gas. Si chiama Francesco Cusumano, 38 anni. La vittima è invece Francesco Sparato, 53 anni. L'omicidio al culmine di una lite. Un terzo coinquilino al momento del delitto era fuori casa, vivevano in affitto. Trovato un corpo senza vita in acque libiche, potrebbe essere quello di Mimmo Piepoli, il 39enne di Erchi e Brindisi, scomparso lo scorso 1° maggio mentre faceva kitesurf nelle acque di Porto Cesario, nel Salentino. Il Consolato Generale d'Italia lavora sul caso. Il cadavere, con una muta, era agganciato a una tavola. La Russia minaccia la Polonia. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza, visto che ha già messo a punto sul proprio territorio la produzione di droni destinati all'Ucraina e il Ministero della Difesa russo conosce gli indirizzi di tali impianti. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Peskov. A Teheran, in migliaia ai funerali di Khamenei, dolore e rabbia contro gli Stati Uniti nella grande moschea, dove sono iniziati i funerali dell'Ayatollah morto lo scorso febbraio sotto le bombe di Stati Uniti e Israele. Il regime giura vendetta, la tumulazione prevista per il 9 luglio. L'11 luglio dovrebbero poi riprendere i negoziati tra Teheran e Washington in Pakistan. A Firenze, dalle 23 di oggi alle 4 di venerdì 10, la circolazione ferroviaria sarà interrotta tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella per lo smontaggio del ponte ottocentesco alpino. Nel nodo fiorentino, riduzione dei treni del 50%. Diversi convogli ad alta velocità verranno deviati sulla linea tirrenica con ritardi fino a 2 ore e mezza. Lo stop sarà replicato tra il 26 e il 30 luglio. Formula 1 a Silverstone, vince la Ferrari di Leclerc davanti a Russell ed Hamilton. 16° Antonelli per problemi alla sospensione nel finale. Tennis, Sinner scende in campo contro il giapponese Shintaro Mochizuki. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. È morto Roberto Frezza, l'operaio di 53 anni originario di Apricena nella Foggiano, rimasto gravemente ferito giovedì mentre lavorava a San Fele in provincia di Potenza. La procura del capoluogo lucano ha avviato un'inchiesta sulle cause. Ancora un assalto al bancomat in provincia di Bari, accaduto ad Adelfia nella notte tra sabato e domenica. Stando alle indagini, la banda avrebbe piazzato 2 cariche di esplosivo per sradicare l'erogatore di banconote della filiale della banca di credito cooperativo di Adelfia, da quantificare il bottino. In Puglia è stato netto l'intervento del governatore Antonio De Caro, che ha invitato tutti i gestori dei lidi e bagnanti a rispettare le regole sul consumo di cibo in spiaggia, ma sentiamo la replica di un gestore.
3: Tutto si può fare con determinati limiti, cioè portare della frutta, dei succhi di frutta, delle cose così, ma evitare i tegamoni di pasta al forno, di parmigiana, che sulla spiaggia personalmente a me non piace.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba!
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare

0: Wave Playlist.
1: Radio Norba. Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
2: Una buona serata da Virginia Giacomin. Arrestato l'uomo che ha ucciso a coltellate un coinquilino a Palermo e poi si è barricato in casa, minacciando di far saltare il palazzo aprendo il gas. Si chiama Francesco Cusumano, 38 anni. La vittima è invece Francesco Sparato, 53 anni. L'omicidio al culmine di una lite. Un terzo coinquilino al momento del delitto era fuori casa, vivevano in affitto. Trovato un corpo senza vita in acque libiche, potrebbe essere quello di Mimmo Piepoli, il 39enne di Erchi e Brindisi, scomparso lo scorso 1° maggio mentre faceva kitesurf nelle acque di Porto Cesario, nel Salentino. Il Consolato Generale d'Italia lavora sul caso. Il cadavere, con una muta, era agganciato a una tavola. La Russia minaccia la Polonia. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza, visto che ha già messo a punto sul proprio territorio la produzione di droni destinati all'Ucraina e il Ministero della Difesa russo conosce gli indirizzi di tali impianti. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Peskov. A Teheran, in migliaia ai funerali di Khamenei, dolore e rabbia contro gli Stati Uniti nella grande moschea, dove sono iniziati i funerali dell'Ayatollah morto lo scorso febbraio sotto le bombe di Stati Uniti e Israele. Il regime giura vendetta, la tumulazione prevista per il 9 luglio. L'11 luglio dovrebbero poi riprendere i negoziati tra Teheran e Washington in Pakistan. A Firenze, dalle 23 di oggi alle 4 di venerdì 10, la circolazione ferroviaria sarà interrotta tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella per lo smontaggio del ponte ottocentesco alpino. Nel nodo fiorentino, riduzione dei treni del 50%. Diversi convogli ad alta velocità verranno deviati sulla linea tirrenica con ritardi fino a 2 ore e mezza. Lo stop sarà replicato tra il 26 e il 30 luglio. Formula 1 a Silverstone, vince la Ferrari di Leclerc davanti a Russell ed Hamilton. 16° Antonelli per problemi alla sospensione nel finale. Tennis, Sinner scende in campo contro il giapponese Shintaro Mochizuki. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
3: Ben ritrovati dalla redazione. È morto Roberto Frezza, l'operaio di 53 anni originario di Apricena nel Foggiano, rimasto gravemente ferito giovedì mentre lavorava a San Fele in provincia di Potenza. La procura del capoluogo lucano ha avviato un'inchiesta sulle cause. Ancora un assalto al bancomat in provincia di Bari, accaduto ad Adelfia nella notte tra sabato e domenica. Stando alle indagini, la banda avrebbe piazzato 2 cariche di esplosivo per sradicare l'erogatore di banconote della filiale della banca di credito cooperativo di Adelfia, da quantificare il bottino. In Puglia è stato netto l'intervento del governatore Antonio De Caro, che ha invitato tutti i gestori dei lidi e bagnanti a rispettare le regole sul consumo di cibo in spiaggia, ma sentiamo la replica di un gestore.
4: Tutto si può fare con determinati limiti, cioè portare della frutta, dei succhi di frutta, delle cose così, ma evitare i tegamoni di pasta al forno, di parmigiana, che sulla spiaggia, personalmente, a me non piace.
3: Ed è tutto.
1: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi, non te ne

0: detto a lei, di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei, non credo che esista lei. Ma uno che ho detto è lei, di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei, non credo che sia un problema.
1: No,
0: non credo sarà un problema.
1: Oh no,
0: non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
2: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
3: Una buona serata da Virginia Giacomin. Arrestato l'uomo che ha ucciso a coltellate un coinquilino a Palermo e poi si è barricato in casa, minacciando di far saltare il palazzo aprendo il gas. Si chiama Francesco Cusumano, 38 anni. La vittima è invece Francesco Sparato, 53 anni. L'omicidio al culmine di una lite. Un terzo coinquilino al momento del delitto era fuori casa, vivevano in affitto. Trovato un corpo senza vita in acque libiche, potrebbe essere quello di Mimmo Piepoli, il 39enne di Erchi e Brindisi, scomparso lo scorso 1° maggio mentre faceva kitesurf nelle acque di Porto Cesario, nel Salentino. Il Consolato Generale d'Italia lavora sul caso. Il cadavere, con una muta, era agganciato a una tavola. La Russia minaccia la Polonia. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza, visto che ha già messo a punto sul proprio territorio la produzione di droni destinati all'Ucraina e il Ministero della Difesa russo conosce gli indirizzi di tali impianti. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Peskov. A Teheran, in migliaia ai funerali di Khamenei, dolore e rabbia contro gli Stati Uniti nella grande moschea, dove sono iniziati i funerali dell'Ayatollah morto lo scorso febbraio sotto le bombe di Stati Uniti e Israele. Il regime giura vendetta, la tumulazione prevista per il 9 luglio. L'11 luglio dovrebbero poi riprendere i negoziati tra Teheran e Washington in Pakistan. A Firenze, dalle 23 di oggi alle 4 di venerdì 10, la circolazione ferroviaria sarà interrotta tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella per lo smontaggio del ponte ottocentesco alpino. Nel nodo fiorentino, riduzione dei treni del 50%. Diversi convogli ad alta velocità verranno deviati sulla linea tirrenica con ritardi fino a 2 ore e mezza. Lo stop sarà replicato tra il 26 e il 30 luglio. Formula 1 a Silverstone, vince la Ferrari di Leclerc davanti a Russell ed Hamilton. 16° Antonelli per problemi alla sospensione nel finale. Tennis, Sinner scende in campo contro il giapponese Shintaro Mochizuki. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Radio Norba News.
4: Ben ritrovati dalla redazione. È morto Roberto Frezza, l'operaio di 53 anni originario di Apricena nella Foggiano, rimasto gravemente ferito giovedì mentre lavorava a San Fele in provincia di Potenza. La procura del capoluogo lucano ha avviato un'inchiesta sulle cause. Ancora un assalto al bancomat in provincia di Bari accaduto ad Adelfia nella notte tra sabato e domenica. Stando alle indagini, la banda avrebbe piazzato 2 cariche di esplosivo per sradicare l'erogatore di banconote della filiale della banca di credito cooperativo di Adelfia, da quantificare il bottino. In Puglia è stato netto l'intervento del governatore Antonio De Carlo, che ha invitato tutti i gestori dei lidi e bagnanti a rispettare le regole sul consumo di cibo in spiaggia, ma sentiamo la replica di un gestore.
5: Tutto si può fare con determinati limiti, cioè portare della frutta, dei succhi di frutta, delle cose così, ma evitare i tegamoni di pasta al forno, di parmigiana, che sulla spiaggia personalmente a me non piace.
4: Ed è tutto.
2: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Live Playlist.
1: Radio Norba. Radio Norba. Breaking News con TGcom 24.
2: Una buona serata da Virginia Giacomin. Arrestato l'uomo che ha ucciso a coltellate un coinquilino a Palermo e poi si è barricato in casa, minacciando di far saltare il palazzo aprendo il gas. Si chiama Francesco Cusumano, 38 anni. La vittima è invece Francesco Sparato, 53 anni. L'omicidio al culmine di una lite. Un terzo coinquilino al momento del delitto era fuori casa, vivevano in affitto. Trovato un corpo senza vita in acque libiche, potrebbe essere quello di Mimmo Piepoli, il 39enne di Erchi e Brindisi, scomparso lo scorso 1° maggio mentre faceva kitesurf nelle acque di Porto Cesario.